dani dani dani dani madani mani ni dani da dani dani mada dani da magamre da sa agare dare dani dani madani mani ni da